auto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere a Mari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale e senza un poco di allegria.